Dolce d'impesta miua tu berte, per chin li seguli in la una posugia. Un cielo è lu guanto, rosule a sbuccia,